0: Guaraña 97.5 FM con la hora exacta.
1: Son las 8:43 minutos. Revive la magia musical de dos décadas inolvidables, 80 y 90. Retro Music por Guaraña.
2: A coco di mamá. A coco di mamá. A coco di mamá. A coco di mamá. A coco di mamá. A coco di mamá.
3: Balla. Non c'è problema per farlo? Possiamo metterlo nel mix.
2: Uno, due, tre, quattro.
3: Vai di qua, vai di là, vai di qua, ma dove vai? Con chi vai? Cosa fai? Se la macchina non ce l'hai.
2: A coco di mamma. A coco di mamma. A coco di mamma. A coco di mamma. A coco di mamma. A coco di mamma.

coco di mamma. A coco di mamma. A coco di mamma. A coco di mamma. A coco di mamma. A coco di mamma. Quando ti guardo ballare con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. Se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. Balla mamma. Possiamo metterlo nel mix.

non mi piace di cantare questa storia qua, mi piacerebbe più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo là con quella banana, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. A capo di mamma, a capo di mamma, a capo di mamma. Mi piace di cantare questa storia qua, mi piacerebbe più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni